0: Volite il formaggio. Volite l'erba. Volite su vostra radio l'erba.
1: Avin Romalin, avin Pralalin, di Gilaba Taiti Celal.

Volite il formaggio. Volite l'Eva. Volite la vostra Radio Eleva.